0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 2:51.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 3 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima vita.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
1: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
0: Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: Radio Super, la giusta sintonia.
3: Sono le 5 e 46 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

storia, ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 7:02.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 34 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Hai visto i saldi da Metal Mark?
1: E come? Fino al 50% di sconto!
0: Su cosa?
1: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
0: Allora non posso perdermeli!
1: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Questa è Radio Super!
4: Sono le 8 e 30 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 9:00.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Buongiorno, buona mattinata, è lunedì 24 di agosto, questa è Radio Super con Pierangelo Pini rigorosamente in diretta con voi, pronto per vivere insieme questa ultima settimana e in mia compagnia saremo insieme da oggi fino a domenica e tutti i giorni sia sulla radio 788 da dove ci state seguendo sia anche sul canale 96, domani mattina ad esempio dalle 8 sarò in diretta sul canale 96, pronto?
1: Ascolta, guarda che qui venite molto male a Milano oggi,
0: Si sente molto male?
1: Sì, stai lì che ti faccio
0: sentire. Sì, ho capito, si sente un po' colpi, sentiamo, adesso avvisiamo subito, abbiamo già avvisato comunque i nostri tecnici, tranquillo.
1: Mi raccomando, se no non si capisce niente.
0: Assolutamente, ciao. Grazie. Ciao. Grazie al nostro amico, adesso avvisiamo i nostri tecnici alla sede centrale perché di risolvere il problema della trasmissione. Dicevo, sino alle ore 12 rigorosamente in diretta, questa è Radio Super, canale 788 del vostro televisore, pronti con Pierangelo Pini in diretta dallo studio 2, adesso per un'ora il ballo liscio e sino alle ore 11, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni. Naturalmente voi siete i protagonisti e le protagoniste con noi. Potete chiamarci come già state facendo al 351 40 41 42 3. Questa è la nostra sigla dal titolo Anna.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, ha ragione la signora, si sente come un telefono che non prende bene.
0: Esatto, adesso abbiamo già avvisato, è la sede e vedrai che in poco tempo risolviamo.
1: Sì. Va bene,
0: grazie.
1: Perché sto ascoltando da stamattina. Io ieri ho richiesto la Fernanda per la mia amica Fernanda, ma non è stata messa.
0: Che canzone
1: era? Angela.
0: Che canzone
1: Fernanda.
0: Era, scusa?
1: Fernanda.
0: Vediamo di accontentarti
1: Fernanda
0: stamattina, vedrai, ok?
1: Sì.
0: Ciao,
1: ciao, grazie.
0: Ciao.

0: la nostra sigletta, Anna. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo.
0: Buongiorno, ciao. Buongiorno, Carlo.
1: Stamattina non si è cominciati tanto bene. Sembra che stai brontolando.
0: Fai capricci, fai capricci la radio stamattina.
1: Fai capricci stamattina.
0: Senti lunedì delle dopo vacanze.
1: Lo stavo dicendo io.
0: Mi hai tolto, ti ho tolto le parole di bocca. Adesso ecco, abbiamo avvisato la sede, se entrato i tecnici sono già al lavoro, un attimino che ripristiniamo l'impianto.
1: Sì, certo,
0: è lunedì,
1: certo,
0: è lunedì, dai.
1: Siccome ho avuto due telefonate prima, m'hanno fregato.
0: Ecco, ti hanno fregato, sei arrivato terzo. Ciao Carlo, buona giornata, grazie. Grazie al nostro Carlo, 351 40 41 42 3. Adesso un attimo e vedrete che tutto torna alla normalità. Le 10 e 5 minuti, intanto buongiorno da Radio Super, rigorosamente in diretta con Pierangelo questa mattina dal 788 e poi domani mattina vi ricordo sul canale 96 dalle ore 8 alle ore 10. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Tea, provincia di Roma.
0: Ciao Tea, buongiorno cara, buongiorno.
2: Ciao, senti, volevo augurare a Giorgio una buona salute.
0: Va bene, le auguriamo anche noi al nostro Giorgio che torna comunque.
2: Sì.
0: Okay.
2: Sì, l'ho sentito con Mario Di Gregorio.
0: Bene, dai, vediamo se a settembre senz'altro torna. Adesso ancora una settimana di riposo e poi sarà con noi, ok?
2: Sì, comunque, Pierangelo, ieri ho visto la trasmissione, quelli che avevi detto, e c'erano anche fuochi d'artificio, ma bellissimo.
0: Hai visto la diretta ieri sera con da Cossirano? Bene, mi fa piacere.
2: Sì, belli.
0: Bene, c'ero bellissimo, anch'io, ero in regia, però c'ero anch'io. Va bene, ok. Grazie,
2: okay,
0: Tea.
2: Saluti a tutti e ciao.
0: Una buona giornata, Tea. Grazie. Alla nostra Tea è dalla provincia di Lodi, 351 40 41 42. 3, se volete chiamarci in questa nostra mattinata insieme. Un saluto a tutti voi che ci state seguendo. Un saluto anche al nostro Giorgio Conti, che se è all'ascolto, magari se vuole chiamarci, ben volentieri lo sentiamo. E insomma, siamo qui con voi e per voi. Una bella mattinata da trascorrere insieme e da così chiacchierare e poi naturalmente le belle canzoni. Pronto?
3: Pronto, buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno.
3: Hai preso un colpo di freddo, cioè, sei tutto balbuziente?
0: Siamo balbuzienti stamattina, la radio stamattina sente il lunedì, mamma mia, sente il lunedì.
3: Ho telefonato prima,
0: La Elisa, certo.
3: Adesso
0: vedrai che la sistemano e dacci un attimo di tempo che la stanno sistemando. Dovete avere un attimo di pazienza. Abbiamo lasciato aperto la finestra. Va bene, dai. Dimmi.
3: Va bene,
0: la mettiamo da Omar. Va bene, ti saluto. Ciao caro.
3: Grazie.
0: 351 40 41 42 3. Io partirei stamattina, visto che è lunedì, magari alcuni di voi hanno già iniziato di nuovo a lavorare, hanno finito le vacanze, siete lì un po' così, ma non dovete preoccuparvi perché la radio c'è tutto l'anno, la compagnia c'è tutto l'anno e la voglia di stare insieme, le belle canzoni non finiscono mai, e perché siamo sempre in vacanza grazie alla bella musica e così e alla compagnia della radio. Arriva questo gruppo Las Vegas con questo bellissimo Boogie Boogie.

Che buchi, le 10 e 10, dai, fateci sapere se è tutto è tornato normale per quanto riguarda la ricezione della radio dal canale 788, perché i nostri tecnici sono tempestivamente intervenuti, li ringraziamo, ringraziamo il nostro responsabile tecnico Ilario Crotti, ringraziamo la nostra Eleonora Bini dal centro emissione e naturalmente vi invito a chiamarmi nel corso di questa mattinata, sono con voi in diretta sino alle ore 12 dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova qui sulla radio, sul nostro canale radiofonico, canale 788 del vostro televisore. Lo ripeto, la radio che puoi ascoltarla sul televisore, dal televisore, una comodità è senz'altro importante perché il televisore ormai tutti ce l'abbiamo, anche più di uno, perciò è comodo in qualsiasi stanza voi siate, lo accendete e ci seguite mentre magari è così fate i lavori di casa oppure siete lì tranquilli e rilassati ancora in vacanza e ci state ascoltando. 351 il numero di telefono che vedete comunque sul vostro teleschermo, ma io ve lo ripeto: 351 40 41 42 3. Ripeto: 351 40 41 42 3. Questa è la radio e con Pierangelo. Buona mattinata, buona settimana insieme. Anche questa l'ultima settimana in mia compagnia per quanto riguarda i giorni feriali. Poi, naturalmente, tornerò sempre il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 con Super Mattina. Consueto appuntamento, quello tradizionale. Perciò questa settimana siamo insieme fino a domenica, ci sono perciò mi dovete sopportare e supportare soprattutto Allora adesso abbiamo questo brano da Daniele Tarantino dal titolo Acqua e Sapone.

Si chiama semplicemente Acqua e Sapone, questa canzone dalla voce di Daniele Tarantino. Le 10 e 16 minuti, siete su Radio Super, buongiorno, siamo in diretta, vi invito a chiamarci, vi invito a interagire con noi, dai, raccontateci questa mattinata come state iniziando così la settimana, l'ultima settimana così del mese di agosto, poi torniamo a settembre, tutto ritorna. Il settembre è un po' il mese della ripartenza, no? Perché ricominciano le scuole, finiscono le vacanze, apre fondamentalmente così un nuovo anno lavorativo e scolastico. Perciò dai, non fatevi prendere così dalla malinconia, ma insomma dai, è giusto andare avanti, perché il tempo deve scorrere e noi dobbiamo fare in modo di farlo scorrere bene e così in allegria. 351 40 41 42 3, vi invito a chiamarmi per stare insieme, per chiacchierare, poi se volete aiutarci nel palinsesto musicale. Però questa mattina il nostro ufficio musicale ha preparato un bel programmino per quanto riguarda le canzoni. Comunque voi chiamateci, dai, non lasciatemi da solo, lo sapete, no? Lo dico sempre, quando ci siete voi il programma prende tutta un'altra piega e un'altra strada, perché ci date la carica, quella giusta, per stare con voi. Castellina Pasi con La famiglia di una volta.

Già, la famiglia di una volta, la voce dell'orchestra Castellina Pasi. Oh, continuiamo a ballare, almeno io mi auguro di farvi ballare questa mattina e per farvi iniziare bene la settimana. Allora, questa mattina in diretta con voi Pierangelo qui alla radio dal canale 788 del vostro televisore, da dove ci state ascoltando. Un saluto a coloro che magari ci stanno ascoltando anche dall'automobile, perché ci potete ascoltare anche sulla radio DAB canale 7C, oppure anche coloro che ci ascoltano tramite internet, tramite tutte le piattaforme che vi danno la possibilità di ascoltare la radio in streaming, questo il termine giusto, ma soprattutto dal nostro sito ufficiale Brescia Sat. Va bene, continuiamo a ballare e cantare, perché arriva Francesca Mazzuccato. Lassù il cielo è una coperta ricamata. 351 40 41 42 3 per interagire e per chiamarci in diretta qui alla radio.

0: Una coperta ricamata, è la versione della nostra Francesca Mazzuccato. 351 40 41 42 3. Non vi sento stamattina. Cosa state combinando? Siete lì un po' incerti e incerte lunedì e vi state così ripartendo? Dai, fateci un colpo di telefono e fateci sentire così la vostra presenza e la vostra voce. Siamo in diretta alla radio, canale 788 del vostro televisore, sino alle ore 12 in compagnia di Pierangelo. Poi vi ricordo, mi ritroverete domani mattina però sul canale 96 di Super TV in diretta dalle ore 8 alle ore 10. Vi ricordo che ancora questa settimana il nostro gruppo editoriale, sia la radio che la televisione, ecco, sta così, c'è questa versione estate per le vacanze, perciò i palinsesti hanno subito una variazione, ma naturalmente l'abbiamo fatto per consentire ai colleghi di fare qualche settimana, qualche giorno di vacanza, e soprattutto per non lasciarvi da soli, perché ci teniamo a, comunque, alla continuità e alla compagnia per quanto ci riguarda e vi riguarda. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Radio Super?
0: Sì, Radio Super, buongiorno, buongiorno. Con chi parliamo?
1: Io sono Biagio da Orfanengo, vorrei dedicare...
0: Sì.
1: Se posso, sì, una canzone alla signora Carla di Cremona.
0: Sì, allora,
1: ti voglio bene, mamma, quella di Musiani.
0: Va bene, capito? Va bene, ok, va bene, Biagio. Intanto la dedica l'hai già fatta e ti salutiamo e ti ringraziamo, ok?
1: Grazie,
0: ciao
1: mille.
0: Biagio, un abbraccio al nostro Biagio, 351 40 41 42 3, per stare con noi e per continuare a completare insieme questa mattinata. Arriva Gigi Botto con la Cesarina.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Che bella questa piemontesina! È dalla voce di Omar che salutiamo tutta la compagnia, tutta la famiglia Codazzi, compresa la nostra Lori, e un abbraccio a tutti. Dunque, le 10:34 minuti, rigorosamente in diretta, questa è Radio Super, in questa mattinata di oggi, lunedì 24 di agosto. Si sta bene, le temperature si sono abbassate, insomma dai, l'estate continua, tranquilli, e noi siamo qui con voi e per voi. Se volete interagire, se volete chiamarci o chiamarmi in questo momento in diretta, il numero lo vedete in grande sul vostro televisore, ma io ve lo voglio ricordare perché a me piace dare i numeri, quelli veri, quelli giusti: 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3 per chiamarmi in diretta. Sino alle 12 c'è spazio per tutti, e se non c'è lo spazio, noi è così, ci stringiamo veramente. Aggiungiamo naturalmente sempre un posto a tavola, magari qualcuno di voi ci sta seguendo per la prima volta e ci ha scoperto magari oggi, questa mattina, questa notte, ieri, e vuole chiamarci. Ben vengano le vostre chiamate anche di coloro che magari non hanno mai chiamato in diretta qui a Radio Super. 351 40 41 42 3, fatelo tranquillamente, perché lo sapete, no? Siamo in famiglia, siamo tra amici, e insomma noi qui chiacchieriamo e ce la raccontiamo, e che bello, e così trascorriamo un paio di ore così in amicizia, e soprattutto un paio di ore spensierate. O Dio dei Monti, canta l'orchestra del maestro Franco Bagutti.

Lo scorderò, odio dei monti, la voce è della grande orchestra del maestro Franco Bagutti, che naturalmente salutiamo. Le 10:30

Enrico Musiani, l'amico che ci ha chiamato Biagio, vuole dedicare questa canzone alla nostra amica Carla da Cremona, un'amica da sempre di Radio Super e di Super TV. Eccolo qui.

La voce indimenticabile del grande Enrico Musiani. Quanto tempo che non sentivo più questa canzone. Ti voglio bene, mamma. Le 10 e 43 minuti in diretta dallo studio 2 di Radio Super da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia, da dove vi stiamo trasmettendo Super Mattina con Pierangelo sino alle ore 12. Abbiamo ancora un quarto d'ora per concludere questa prima ora dedicata tutta alla musica da ballo, ma poi continueremo nel corso della mattinata a regalarvi delle belle canzoni. Naturalmente vi aspettiamo, se voi qualora vogliate interagire con noi chiamandoci in diretta, lo potete tranquillamente fare al numero 351 40 41 42 3. Marilisa Maniero, Marco Negri, Dimenticarti mai.

0: Allora mettiamo in pausa il disco e sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Ciao carissimo, sono Daniela.
0: Ciao Daniela, buongiorno Daniela.
1: Buongiorno a te, tanto ora come andiamo?
0: Tutto bene, tu tutto a posto?
1: Sì, dai.
0: Hai sentito che ti abbiamo messo Dio dei Monti?
1: No, mi ho sentito ieri, perché dopo mi sono perso via.
0: L'abbiamo, stamattina, non... te l'abbiamo messa stamattina.
1: No,
0: l'abbiamo...
1: no, acceso, no,
0: hai acceso adesso.
1: Fuori.
0: Ah, beh, sì. Non è un... dai, dai, domani poi stai all'ascolto che poi la rimettiamo, lo sai, che poi ogni tanto la facciamo passare, va bene?
1: Sì, dai, ecco sì, dai, ti ringrazio lo
0: stesso. Va bene, ok. Daniela, ti auguro una buona giornata e grazie.
1: Anche a te, Pierangelo, ciao, ti
0: grazie,
1: saluto.
0: Un abbraccio. Ciao Daniela, ciao. Grazie alla nostra Daniela da Brescia. Continuiamo con la canzone.

0: dimenticarti mai. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto,
0: chi parla? Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Sentiamo male, richiamaci, richiamaci che sentiamo colpi. Spostati un attimo, va bene? Mi sei? Pronto? Non riusciamo a sentire.

0: Dimenticarti mai, Marilisa Maniero. E allora vi sentiamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Pronto?
1: Pronto, buongiorno da Ostuni.
0: Oh, eccolo qui il nostro Lorenzo che sta pure in vacanza. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, com'è la situazione lì? Salutaci la Rita che dice ti porto Ostuni, ti porto Ostuni.
1: Io a Ostuni ci sono venuto.
0: Tu ci sei veramente a Ostuni? Come va? Tutto a posto?
1: Tutto a posto, tempo stupendo, mare
0: sì.
1: Ottimo.
0: Si mangia bene,
1: caldo che spacca le pietre,
0: si sta bene,
1: si sta bene, si mangia bene,
0: però un po' ti manca la...
1: bene.
0: Però un po' ti manca la radio, un po' ti manca già,
1: mi manca la radio assolutamente.
0: Beh, allora saluta tutti i nostri ascoltatori, Lorenzo, e poi naturalmente ti auguriamo buone vacanze e divertiti soprattutto, mi raccomando, e fate i bravi, ok?
1: Sempre, facciamo sempre i bravi.
0: Va bene, ok, grazie al nostro Lorenzo da Ostuni e dalla Puglia.
1: Ciao a tutti.
0: Ok, salutaci il mare, ok?
1: Vi saluto il mare.
0: Ciao Lorenzo, grazie, ciao grazie, grazie, grazie al nostro Lorenzo che è intervenuto in diretta, che è in vacanza, ma come sempre collegato con noi perché, insomma, la radio e la televisione lui non l'abbandona mai. Va bene, adesso c'è queste 1000 lire al mese, arriva un bel foxettino. Dai, dai, continuiamo, 351 40 41 42 3. Continuate a chiamarci perché la mattinata è importante con voi.

Ragazzi miei, che bello questo foxettino, questo medley che ci ha portato un po' indietro nel tempo con le canzoni popolari. 351 40 41 42 3, mi permetto di insistere anche perché magari c'è qualcuno che magari si è messo all'ascolto in questo, si è sintonizzato in questo istante sul nostro canale ufficiale della radio, Radio Super, canale 788, mi raccomando. E io ve lo ricordo, memorizzate sul vostro televisore il canale 788, perché è qui su questo canale che arrivano le novità. È un canale assolutamente in continua evoluzione, perché la radio quella che ascolti sul televisore, la radio come una volta proiettata nel futuro, perché naturalmente la tecnologia è padrona, e naturalmente una radio che vi permette veramente di interagire, vi permette di collaborare, vi permette di stare insieme e vi offre gratuitamente la compagnia e vi offre le canzoni sempre 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Perciò mi raccomando, il canale 788 è importante che voi ricordiate questo numero e memorizziate questo numero sul vostro televisore, perché poi da settembre arrivano i nuovi palinsesti. Anche per quanto mi riguarda, non mancheranno le novità. Ok, allora insieme in questa bella mattinata di oggi 24 di agosto. Non so come siete messi, no? Avete finito le vacanze? Le dovete ancora iniziate? Non le avete proprio fatte? Vabbè, comunque noi siamo qui. Se volete raccontarci qualcosa di voi o se volete mandarci un saluto, lasciarci un saluto in diretta, benvengano le vostre telefonate, perché la vostra compagnia ci riempie veramente il cuore e riempie veramente tutta la trasmissione. Intanto c'è Ubriaca di te, questo brano scritto da Gianni Drudi, quello di Fichi Fichi, proprio lui, e qui interpretato da Rossella Ferrari e i Casanova.

0: Ma sentiamo se abbiamo una chiamata per noi. Pronto?
1: Avete proprio una chiamata per voi.
0: Pronto, chi parla?
1: Sono Teresa di Borgo Manero.
0: Buongiorno Teresa, buongiorno da Borgo Manero. Tutto bene?
1: Tutto bene, bel fresco.
0: Meno male, no, ci sta bene adesso. Cosa stai combinando di bello? Ci stai ascoltando? Sei lì tranquilla o stai facendo lavori?
1: Ho acceso adesso il televisore perché ho fatto il sugo per fare la pasta fritta.
0: Oh, il sugo, come l'hai fatto il sugo? Raccontami un po', dai.
1: Con un po' di cipolla, un po' di verdurine, un po' di aglio.
0: Bene, bene, bene. Perciò pranzo, pasta, che pasta metti? Con questo sugo? Spaghetti?
1: No, i paccheri.
0: I paccheri? Come sono i paccheri?
1: I paccheri sono quelli larghi, tipo... paccheri?
0: Sì, sì, quelli larghi, ho capito. Va bene, perciò, insomma, sei pronta per pranzare, però intanto ascoltaci e noi ti diamo la carica giusta, E ti facciamo, ti aiutiamo a far arrivare l'appetito, va bene, con le nostre canzoni. Che dici?
1: Va bene, ti ringrazio.
0: Va bene.
1: Intanto a te.
0: Cara,
1: senti, volevo sentire
0: dimmi.
1: Se potevi mettermi la canzone Ciliegie Rose,
0: sì?
1: Che la canta Iva Giannici. Non la canta Eva Giannici.
0: Allora dimmi il titolo esatto che poi ci penso io. Ciliegie e rose. Poi noi la cerchiamo, diciamo alla Elisa dalla regia di cercarla, va bene? Ok?
1: Va bene, ti ringrazio.
0: Grazie.
1: Buon appetito,
0: grazie dell'ascolto. Ciao cara, grazie. Alla nostra amica ascoltatrice, sentite, no? È bello, no? Ogni tanto si scherza, qualche battuta, perché lo ripeto, noi siamo una grande famiglia.

0: il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
0: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.

0: Allora, siamo entrati nella seconda parte, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo, buongiorno, buona settimana.
0: Buongiorno, buongiorno Rita, buongiorno.
1: A te, anche a Lisa, a tutti voi.
0: Grazie cara, tutto a posto? Trascorso bene
1: tutto
0: la domenica?
1: Tutto a posto, sì, sì.
0: Bene.
1: Tutto a posto, stamattina è una bella giornata.
0: Fa freschino, si sta bene, fa freschino, si
1: sì,
0: sta bene.
1: Sì, però si sta bene, dai.
0: Bene, ok, benissimo.
1: Ascolta, dimmi. Ti chiedo, quando
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: domani
0: sì,
1: mi va bene,
0: sì,
1: mi metti la canzone Il Sentiero di Luca Orsoni?
0: Va bene, la cerchiamo assolutamente, ok?
1: Grazie mille.
0: Ciao Rita,
1: ciao,
0: grazie, un
1: ciao,
0: abbraccio. Ciao,
1: ciao,
0: grazie alla nostra Rita da Breno, ma continuiamo con la canzone.

Porta Portese, la voce di Claudio Baglioni. Siamo entrati ufficialmente nella seconda ora della nostra trasmissione. Ancora buongiorno, buona mattinata, sino alle 12, ricordo, con Pierangelo qui sul canale 788. Per quanto riguarda questa settimana sarò ancora con voi tutti i giorni, un po' sul canale 96 della televisione e un po' sul canale 788 della radio. Domani ad esempio sarò in onda sul canale 96 di Super TV della televisione a partire dalle ore 8 sino alle ore 10. Intanto le belle canzoni italiane, Dario Baldalbembo, Tu cosa fai stasera?

0: Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, ascoltami. Io vi ascolto sempre la televisione.
0: Sì?
1: Cioè, più che la televisione, la radio, perché cantate sempre le canzoni.
0: Grazie.
1: Comunque, volevo avvisarvi che, insomma, non è molto limpida. Alcune volte è molto disturbata.
0: Stamattina è un po' disturbata. Va bene,
1: ma anche le altre volte.
0: Ok, parli del canale 788 della radio?
1: Sì.
0: Va bene,
1: sì,
0: ti ringrazio per avercelo segnalato. Noi naturalmente chiamiamo subito la sede e sentiamo i nostri tecnici. Come ti chiami intanto?
1: Ma non è solo da oggi, è da un po' di tempo.
0: Da un po' di giorni.
1: Ma solo lì la radio.
0: Solo la radio, va bene. Adesso noi lo segnaliamo assolutamente. Ti ringraziamo, grazie. Come ti chiami?
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao. Grazie anche alle vostre naturalmente segnalazioni, perché sono molto importanti per migliorare il servizio.

Dario Baldambembo con Tu cosa fai stasera? È le 11:10, Radio Super con voi, grazie di cuore anche per le vostre segnalazioni, se magari notate che c'è qualche problema tecnico o la ricezione non è assolutamente perfetta come deve essere, grazie e segnalatecelo perché è importante, perché noi dobbiamo garantirvi una ricezione assolutamente limpida e perfetta. 351 40 41 42 3 è il nostro numero telefonico, il numero telefonico ufficiale della radio, e potete utilizzarlo anche in questo momento per chiamarmi o chiamarci in diretta e chiacchierare con noi. Sino alle ore 12 siamo qui dallo studio 2, da dove vi stiamo parlando, da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia. Le belle canzoni sono protagoniste con noi e con voi, come questa dalla voce del grande Demis Roussos. Eccola qua, Profeta non sarò.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, chi parla? Eccolo qui.
1: Sono Giorgetto resuscitato.
0: Buongiorno Giorgio, ma come stai? Tutto bene? Ma allora, qui allora, eravamo preoccupati.
1: Ma guarda, purtroppo l'ho passata molto molto brutta, molto, con due ricoveri in due ospedali diversi, prima in Trentino e poi a Ome. Adesso domani ho l'ultima visita di controllo dove dovrebbero dirmi che va tutto bene. Va tutto bene, deve andare tutto bene.
0: Belle vacanze lì che facciamo, hai voluto fare le vacanze alternative?
1: Ma molto alternative.
0: Ma molto, molto, molto, molto.
1: Ecco, io mi scuso perché nel frattempo mi si è rotto anche il telefono, per cui non potevo chiamare nessuno.
0: Chi più ne ha più ne metta lì.
1: È stato, guarda, proprio l'apoteosi. Ma adesso sto risolvendo. Sì. Se da domani mi dicono che sto bene 4-5 giorni mi rilasserò anch'io, perché il primo settembre voglio essere in forma per tornare nella grande famiglia
0: con Giorgio Conti Show, mi raccomando,
1: e ti faccio i complimenti perché sei, credo, la persona più versatile dalla TV alla radio, dalla radio alla lavatrice, manca solo che ti trovo nel microonde,
0: sì, frigorifero, tutto qui abbiamo spaziato dappertutto. L'importante è aver tenuto compagnia ai nostri amici ascoltatori.
1: Si nota una cosa, Pierangelo.
0: Dimmi.
1: L'innata passione che tu e penso un po' tutti noi abbiamo.
0: Certo, ma è vero, lo facciamo con passione, con piacere, e io le vacanze le ho trascorse qui, meglio mi dispiace per te che li hai trascorsi in ospedale, però insomma io sono stato...
1: Però credimi, anche in ospedale io le ho trascorse con voi,
0: esatto,
1: con il mio telefonino, vi ho sempre seguito.
0: Meno male Giorgio che ti sei fatto sentire, perché qui dicevamo, ma Giorgio qui, ma guarda te, ste Giorgio, che vacanze che fa, si è proprio escluso da tutti, invece in verità c'era un motivo.
1: Oggi dovrei recuperare il mio vecchio numero di telefono e quindi tornare alla normalità. Ti chiedo una gentilezza, voglio una richiesta.
0: Ma certo, dimmi.
1: Se puoi,
0: sì?
1: Se puoi, Miguel Bosé con Ce la fai.
0: Ma noi
1: visto che ce l'abbiamo fatta anche
0: Ma noi
1: stavolta.
0: La mettiamo assolutamente, va bene? Giorgio, mi raccomando,
1: forte,
0: ti vogliamo
1: forte,
0: in
1: forte,
0: forma per settembre.
1: E in settimana arrivo giù come una bomba.
0: Dai, poi a settembre ti vogliamo in forma perché devi ripartire, va bene?
1: Assolutamente, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te Giorgio, buona
1: ciao,
0: buona guarigione. Ciao Giorgio, grazie
1: mille,
0: buona convalescenza. Grazie al nostro Giorgio Conti che finalmente si è fatto sentire e abbiamo capito, insomma ha avuto qualche problemino, però l'abbiamo sentito. Vuol dire che sta bene, si sta riprendendo e tornerà presto, presto assolutamente con voi in diretta alla radio.

0: E sentiamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Sono pronta anch'io. Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno Ersilia. Buongiorno.
1: Ecco, con grande emozione ho sentito Giorgio.
0: Sì.
1: Mi spiace veramente tanto per ciò che è passato e spero sia passato tutto.
0: Certo.
1: Domani le dicono via fuori, sei una roccia.
0: Assolutamente, ma sarà proprio così, L'abbiamo già sentito. Ecco, già il fatto che l'abbiamo sentito vuol dire che le cose stanno migliorando, Ersilia, no? L'abbiamo sentito, perciò insomma vuol dire che...
1: Certo. Comunque, guarda, questa canzone è molto, molto, molto disturbata.
0: Non è un problema della canzone, ma sia proprio un problema del segnale. Stanno risolvendo. E stamattina abbiamo un...
1: Sì.
0: Stanno risolvendo,
1: questa
0: basta. Vedrai che in giornata...
1: Mi sono preoccupata, ho detto, oh no,
0: si sente
1: anche le capre in
0: stamattina,
1: casa.
0: Stamattina si sente il lunedì. La radio sente il lunedì, mamma
1: certo,
0: mia. Va bene,
1: certo.
0: Ersilia, grazie per la tua amicizia e sintonia.
1: Grazie a tutta la tua bella famiglia.
0: Certo,
1: e a tutti.
0: Anche a te e
1: grazie.
0: Tutti, a tutta la fattoria.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao, ciao Ersilia, ciao, un abbraccio a te. Grazie alla nostra Ersilia e continuiamo con il brano di Demis Russo. Sì.

0: mattina. Sentiamo se abbiamo ancora qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno, senti, io volevo mettere in vendita una macchina tramite la vostra radio.
0: Tramite il nostro servizio. Allora devi chiamare anche adesso, però ti do questo numero. 030
1: sì.
0: 97 19 sì. 725.
1: Va bene.
0: Che è il centralino della sede. Grazie a te, ciao, buona giornata.
1: Grazie.

che bella questa profeta non sarò. Le 11:19, buona mattinata, Radio Super, la radio come una volta, la radio che da 50 anni, scusate se è poco, vi tiene e ti tiene compagnia. Allora un salutone ancora al nostro amico Giorgio Conti e con l'augurio di una pronta e velocissima guarigione, ma sappiamo che si sta già caricando perché poi a settembre torna con il suo Giorgio Conti Show dalle 12 alle 14 qui sul 788 di Radio Super. Intanto Miguel Bosè.

La bella voce di Checco dei Modà con Come un pittore. Dunque Elisa dalla regia mi fa cenni, ho capito, perché ci capiamo qui a sguardi, no? Dice ha trovato la canzone Ciliegi e Rose, dice però la versione di Nilla Pizzi, vabbè noi cerchiamo di accontentare il nostro ascoltatore o ascoltatrice che ci ha richiesto questo brano, speriamo sia la versione giusta. A proposito di richieste, vi ricordo dalle ore 12 alle ore 14, canale 96, mezzogiorno da Franco, e lì potete veramente sbizzarrirvi con le vostre richieste musicali. Ecco perché questa mattina ho cercato anche di proporre un po' di varie canzoni proprio per non andare a replicare magari sempre gli stessi programmi, sempre le stesse canzoni. È giusto che voi abbiate una finestra sulle vostre richieste musicali, però ecco, vi ricordo dalle ore 12 alle ore 14 su Super TV canale 96, mezzogiorno da Franco, con le vostre richieste musicali. Dunque mandiamo la canzone, Elisa, che dici? Schiaccia il bottone, li schiaccia, arriva o no? Arriva, brava.

0: Ciliegi rosa, tutti in fior, la voce di Nilla Pizzi, grazie a Elisa che ha recuperato questo disco, qui su e giù dall'archivio, così ti tieni in forma Elisa, dai. Va bene, c'è la pubblicità, mi raccomando rimanete con noi perché poi insomma noi continuiamo sino alle ore 12 in diretta con voi. A tra poco. Radio Super, pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Che bella questa canzone dalla voce dei New Trolls, è intitolata semplicemente Una miniera. Le 11:34 minuti. Allora, vi ricordo, questa mattina siamo stati insieme e lo continueremo sino alle ore 12 in diretta qui alla radio sul canale 788. Poi mi ritroverete, per quanto mi riguarda, in diretta domani mattina a partire dalle ore 8 puntuale, alle 8 sul canale 96 di Super TV, dalle ore 8 alle ore 10 e nella fascia oraria quella che è solita della marcia più di Mario Gregorio. Mario Gregorio lo ritroverete dalle 10 alle 12 sempre in diretta sul 96. E poi per quanto riguarda questa settimana sarò ancora con voi sul 96 mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12, mentre venerdì, sabato e domenica torneremo alla radio sul canale 788 sempre dalle 10 alle 12. Questa è la mia settimana con voi qui alla radio. Poi vi ricordo che da settembre mi ritroverete come di consueto solo il sabato e la domenica con Super Mattina, la versione quella originale del fine settimana. Abbiamo variato, ripeto, i palinsesti questo mese proprio per garantirvi innanzitutto la continuità della diretta e la compagnia di tutti noi conduttori qui della radio e della televisione. Oro, questo gruppo che ci regala questa canzone dal titolo Vivo Per...

nell'ultimo quarto d'ora c'è qualche persona nuova, qualcuno che non ha mai chiamato e ci chiama per la prima volta. Lanciamo così questo appello, questo invito a qualche amico, qualche amica che ci vuole chiamare per la prima volta, non ha mai chiamato qui in diretta alla radio. Va bene? Intanto c'è Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: È l'isola che non c'è. Che bello questo brano, è da Edoardo Bennato. Allora, e allora io vi rinnovo l'invito a chiamarci, sentiamo se in questo ultimo quarto d'ora mi chiama qualcuno, un signore, una signora, un amico, un'amica che non ha mai chiamato e ci sta, che ci chiama per la prima volta qui alla radio. Forza e coraggio, non abbiate paura, perché siamo in famiglia e così poi aggiungiamo un posto a tavola anche in questa puntata. Intanto c'è Enzo Iannacci, ve la ricordate questa? Vengo anch'io, no tu no.

0: vengo anch'io, no, tu no, la nostra mattinata che sta per giungere al termine in questo nostro lunedì 24 di agosto. Ancora buongiorno, naturalmente l'augurio di trascorrere con noi, con la nostra musica, i nostri programmi sia di Radio Super che di Super TV, e così l'augurio di una buona giornata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io voglio segnalare che sì, c'è un po' un disturbo sulla televisione nella voce.
0: Grazie, grazie, grazie. Stiamo...
1: Perché diciamo la parola, diciamo parola, fa pa?
0: Sì.
1: E va... poi va avanti.
0: Grazie, stiamo risolvendo il problema. Credo che nel corso della giornata venga risolto. Comunque grazie veramente di cuore.
1: Era tutto agosto, ho detto non chiamo i primi giorni perché ho detto c'è un serie, però vedo che dura, il chiamo.
0: Grazie, va grazie bene, veramente. Grazie, un abbraccio, grazie, ciao, grazie, grazie, grazie. Grazie a voi amici ascoltatori che siete veramente attenti. Senz'altro nel corso della giornata verrà anche ripristinato il problema che si sta verificando questa mattina o da qualche giorno. Comunque non preoccupatevi, perché tutto arriverà perfetto da voi grazie all'intervento dei nostri tecnici, che naturalmente ringraziamo. Dunque, come siamo messi? Le 11:49 minuti, Fabio Concato, mamma mia quanti bei brani, come questo che vi sto per proporre, Fiore di Maggio.

Fabio Concato con il brano dal titolo Fiore di Maggio. Siamo addirittura d'arrivo per questa nostra bella mattinata insieme. Grazie veramente di cuore. Allora, intanto vi ricordo, vedo già pronto dallo studio 4 da Brescia il nostro Franco Bertolani con Mezzogiorno da Franco, che salutiamo, gli auguriamo una buona trasmissione. Mi raccomando, se volete delle richieste, delle dediche, chiamate il numero che vedrete tra poco in sovraimpressione sul canale 96 di Super TV, perché sta per arrivare il nostro Franco Bertolani con Mezzogiorno da Franco in diretta dallo studio 4 di Brescia. Dunque, per quanto mi riguarda è tutto, grazie ancora di cuore a tutti voi che avete partecipato sempre numerosi a questa mattinata. Allora, torno domani mattina, però attenzione, non qui sul canale 788 della radio, non dallo studio 2, ma dalla sede centrale, dello studio 1 di Super TV, da Bargnano di Corzano, a partire dalle ore 8 sino alle 10 in diretta. Mi raccomando, domani mattina vi darò il buongiorno, sarò io a dirvi buongiorno, bene alzati, e vi caricherò come sempre con tante belle canzoni e offerte naturalmente da Radio Super. E poi torno mercoledì e giovedì sempre in diretta sul 96 dalle 10 alle 12, e poi venerdì sarò invece qui ancora alla radio, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 sempre sul canale 788, perciò ancora tutta la settimana insieme. Grazie veramente di cuore a tutti voi, grazie a Eleonora Bini che ha curato la messa in onda dal centro emissione di Bargnano, grazie al supporto tecnico del nostro responsabile Ilario Crotti, alla supervisione del nostro editore Agostino Rabizzi, la regia curata dalla nostra Elisa, e come sempre l'augurio di una buona continuazione, un buon pomeriggio da Pierangelo e da Radio Super. Un grosso abbraccio. Francesco De Gregori, Rimmel.

fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con una fantasia, l'avrei stracciato con una fantasia.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Sono le 12 e 3 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: più super.
1: Sono le 12 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 13 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 13 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Questa è Radio Super.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 14 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

né dove va, chi mai sarà quell'uomo in fracco.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 15 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 16 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 17 e 44 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

in questo giorno nel quale celebriamo la festa di San Bartolomeo Apostolo, cantiamo il numero 221, Chiesa di Dio. Ci disponiamo così a celebrare questa Eucaristia.

0: con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Chiediamo al Signore perdono di tutti i nostri peccati prima di iniziare questa Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Rafforza in noi, o Padre, la fede che spinse il Santo Apostolo Bartolomeo ad aderire con animo sincero a Cristo tuo Figlio, e per sua intercessione fa che la tua Chiesa sia per tutti i popoli sacramento di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello». L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'Agnello. Parola di Dio. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Signore, dicono la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire forse qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse io ti ho visto, quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto un albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Parola del Signore.
1: In questo giorno, festa di un apostolo, l'apostolo Bartolomeo, come abbiamo sentito leggere nel Vangelo, vogliamo prima di tutto riportare alla nostra attenzione come la nostra fede riposi proprio sul fondamento degli apostoli. Proprio questo abbiamo sentito, di questo abbiamo sentito parlare nella prima lettura. Le mura della città, della chiesa, poggiano su 12 basamenti sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. La nostra fede quindi è fondata su coloro che hanno vissuto con Gesù, condiviso con lui tutta la sua esperienza di inviato, di salvatore, di unto dal Signore per la salvezza degli uomini. Ed è importante quindi che noi abbiamo sempre presente questa attenzione che dobbiamo agli apostoli e ai loro successori. Sappiamo, i vescovi sono i successori degli apostoli, e dopo i vescovi, i sacerdoti, eccetera, il popolo cristiano, i credenti, la Chiesa poggia proprio su questi fondamenti, diciamo così, viventi, viventi. Questo lo dico perché è facile oggi lasciarsi portare un po' di qua, un po' di là. I social ci presentano tante cose che dovrebbe fare la Chiesa, e siccome non le fa, allora uno si inventa una cosa, uno se ne inventa un'altra, ed è facile fondare la nostra fede su questo o su quello. La nostra fede è fondata sui 12 apostoli, a partire da Pietro, il sommo pontefice, i vescovi, i sacerdoti. È una fede che continua a attraversare i secoli immutata. E sotto questo aspetto noi dobbiamo sempre ringraziare il Signore. Pensiamo che anche ogni domenica, per esempio, ripetiamo insieme, tutti con le stesse parole, lo stesso credo. Riceviamo la stessa Eucaristia. Quindi ci cibiamo dello stesso Cristo che ci viene garantito proprio da questo discendere dello Spirito, della vita divina, attraverso l'istituzione dell'Eucaristia della Santa Chiesa. La seconda attenzione che vogliamo così riportare alla nostra riflessione è che questa fede si nutre di incontri personali. Abbiamo sentito leggere nel Vangelo, Filippo dice a Bartolomeo: «Abbiamo trovato il Messia, colui di cui si parla nelle Scritture». E lui Bartolomeo dice: ma può venire qualcosa di buono da Nazaret? E Filippo gli dice: vieni a vedere, vieni a incontrarti con il Signore. Tu non lasciarti prendere dalle tue idee, da quello che senti dire. Vieni e vedi. Ed è questo, la cura di questo rapporto è la vita della nostra, diciamo, quotidianità, da quando ci alziamo fino a quando andiamo a dormire. Noi viviamo curando questo rapporto. Per esempio, diciamo: la mia vita quotidiana, Signore, è fare la tua volontà. E la volontà di Dio ci è espressa prima di tutto nel nostro dovere quotidiano, il nostro lavoro, i nostri rapporti familiari, tutto ciò che in qualche modo la vita ci chiede di compiere. È come se dovessimo in ogni nostra attività dire: Signore, questo lo faccio perché tu me lo chiedi, perché tu lo meriti, perché la mia vita si spende bene quando si spende per fare ciò che piace a te. Ci affidiamo alla Madonna, lei ci insegna a guardare a Gesù, e sappiamo che il pane, il cibo di cui si cibava Gesù era la volontà del Padre. Mio cibo è fare la volontà del Padre. La Madonna ci ricordi come il compiere la nostra volontà, la volontà di Dio quotidiana, sia realmente come la ragione, il cibo sufficiente che alimenta la nostra fede giorno per giorno, per cui vale la pena non solo di fare le cose che ci danno soddisfazione, ma vale anche la pena ultimamente per il Signore, che ci ha amati anche soffrendo per noi, vale la pena che affrontiamo anche i momenti un po' difficili, proprio perché il nostro amore verso il Signore non abbia paura, sia un amore fondato ultimamente su una fedeltà a tutta prova, anche quando ci dovesse costare. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, questo sacrificio di lode nella festa dell'Apostolo San Bartolomeo e per sua intercessione concedi al popolo cristiano il soccorso della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei tuoi santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra, e l'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome
1: del Signore.
0: Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e della tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Corpo e sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Con il tuo corpo, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Vogliamo ringraziare il Signore che è venuto nel nostro cuore mediante l'Eucaristia, ma anche attraverso la Sua parola, che ci ha chiesto di rinnovare la nostra fede, una fede che attraverso gli Apostoli è arrivata fino a noi oggi a dare vita alla nostra vita. Vogliamo chiedere alla Madonna che interceda a lei per la nostra fede, che veramente siamo costanti nel credere quando è facile e anche quando ci dovesse costare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. Il pegno della salvezza eterna che abbiamo ricevuto, o Signore, nella festa di San Bartolomeo Apostolo, ci sia di aiuto per la vita presente e per quella futura, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita nel nome del Signore. Andate in pace.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 19 e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 41 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 20 e 13 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Stai ascoltando Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 23 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È 1:03.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.